0: raccontato la sua storia.
1: Ciao amici, che emozione sentirvi. Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia.
3: E adesso che Lorenzo vi ha spiegato what's up, belli, parte 3, la 1, la 2 o la 3.
4: Osannai, osannai.
1: What's up?
5: Motherfucker.